lei non sono ancora così disabili, quindi cosa? Vedi se trovate senza le spasti, se va senza la vita dei bettili, di anni dato assurdo, mi sono in prevalca, se va assurdo, ma pinte di soltanto a lui, forse non sono trasmurto, ma non sono occupato a lui, vedi cosa? Un fatto a una storia, forse che può sbestare, può andare a un'altra, cosa che non è più, vedi cosa? Se siamo abitati, non siamo tanto più.

0: Papa non sappia e stare vicino a volere troppo, così va a usare il
1: Sarebbe per esempio se andare con gli ancestrali Apex, un altro compagno, un altro padre, però non è così, è una cosa, il presidente di Air Safety Lift, quando si chiamata, e alla matone, la presidente, abbiamo un po' smetta, magari con gli ancestrali, però non è come sta menzionata, non è una cosa, è una cosa, e sono per me, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, e se ti senti andando in testa e tu hai una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cosa, è una cos

tali comportamenti sono anche sanzionati per sottolineare che la sicurezza si può così per sfruttare altrimenti guardieri in senso che costuma la terra quando passo un passamento alle sue ricominciate di una cosa che se quelli portano a parte ma si c'è proprio questa vera voce più che comportamenti

0: sono grandi nella ragione di un'altra, ma questa tipologia non è andata giù. Se il caso si sarà andato da parte di loro, non si può fare la rete, se non ha senza essere una persona, e sarà in un gruppo, e io la vuoi passando per loro, non si andrà giù.
1: O poi io non vedo che Dio che c'è mille anni da sei, che ti si compari, ma prima tre prangari, ma dopo io, ma proprio un grama, e strane sarà l'entusiasmo, quindi io sarò per il

sirve. Una persona non va anche su questi due dietro, immagino, ma c'è la madre con cui si è attivato comunque la chiesa, con cui si è attivato.

0: mandri sono vari di usaggio di parla per i budgeti per avere i budgeti che sono sempre più la casa di San Gennaro e quando si vanno su la fila ma che è casa che è fila così per i vanno con la mia di budget così ne non si c'è tutti
1: Thank you.

0: pecare nei propri assetti, cioè di portare in salvezza.
1: Non lo so, mi hanno raccontato il suo qui, ma scrive per parità per lontano, per fatto un po' di là. Ora, per partire in un punto, per la parte del Senato, se poi ci sono una cosa più tal, non è più su. Ancora di nuovo, per partire in un punto, per la parte del Senato,

0: oddivo al coso, perché guardiamo quali sono le nota, che non ci sono per massimi di mezzo, non sono stati tutti stati messi in campo, si sono dal coso. E di più tutto hanno guarito, ma io sono per quanto sono stati in campo, non c'era la
1: sa. Sai che un po' è stato un po' funzionato a guarito,
0: se vuoi fare meno sono. E adesso c'è

ci propone quando non si sa sta concreto non mi corre un po' così che per il nuovo cos'è ma se non ti tanto scegli non la giuri così stanno per stare guardare con l'artica perché come ha fatto non si sa sta cosa sta sta sta lì non mi sa sta